0: Maybe we could start again.
1: Jij
2: bent Helmond.
3: Dit is Helmond.
4: Oh, un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

l'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.